0: can you verify this for me? I mean, some people here don't understand. I mean, what is this understand? I mean, what is this soul?
1: Allora, adesso te lo dico io. Cos'è soul? Non importa come lo fai. Più alto possibile, meglio è. Pensavi di saperlo tutto. Nel suono giù nell'Atlantico. Col miglior ritmo su questo pianeta. Canta se vuoi, non ti sbaglierai.

rapido, questo ritmo, tempo fa. Il mio nome era scritto su una vecchia carta.

0: questo microfono
1: right
0: il mio nome è Cesare e con gli stereo MCs.